0: Fatemi robò a tutti! Fammi vita a tutti! Vita! Vita mia! Vieni la figlia! Sarò pure a incontrare!
1: Mi chiedevo in Fantana! Quando mi piace ella! Non la rimanchi, o curio!
0: Tutto! A chi mira mentirosamente sulla parete! Dobbiamo scalare prima che non rimanga! Che voglia te?

0: Sapete a voi tutti, ma mi dica a tutti, mi dica,
1: Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira